0: Antenne Steiermark Sunrise.
1: Antenne Steiermark.
0: Meine Hits, meine Steiermark.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.